0: cioè nel senso The Cure.
1: It'll never be cured.
0: 未听及第十三, 老祖成我们冠军的歌, 这位朋友这张唱片真的很厉害。